Canım yakta is. Oh. Utay, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti,

Va bene, accenna, itzunzuke che attollo, ienze che e cavuttollo, cioè inam. E quella che mi bella la uomangana in zuzzu, quale simangufs dede. Radio Zizzo Mbele Ecolano. Radio